spirito, io gli attento pa' spirito. Gli attento parete, gli attento parete. Gli attento a me moto, gli attento a me moto. Si sei tutti mi, e tutti mi, e che vedi al topo.

sono solo punti che costruiscono un'ombra. Aggiungiamo una frase al sonno. Il rossore gli ricopre

Dai, torniamo a casa. Da quanti anni non ci siamo visti? Il volto è cambiato, la voce no, nemmeno l'accento.